corrente ti trasporta laddove brucia un livido fuoco. La fame è tanta, la notte è corta. Hai rovistato nel mio bagaglio con la curiosità di un bimbo. Mi hai detto, amico, copriti meglio, l'inverno è lungo, il cielo di piombo.